0: Sweat, sweat, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Ecco! È mentira. Go!

0: Wait, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: Perfect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!

ora l'ho mastato. Ancora con te contatto, niente le muovo, in me ne faccio. Oggi in dia mando un mic, faccio tutto il mondo un like. Ah, studi dosco, a potestà di un cadillac. Seguirà mia pelle.

tu ignorarò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo e me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, da c'è tutto mondo fa Nike. Ah, ha studi dosco, a potenza di un canto.

0: Wait, wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

ότι ignorarò basta. Agora corte contatto nel telefono e me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, da c'è tutto mondo fa Nike. Arrasto un dito, scoa con testa di un cattivo.

0: Perfect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo! I wanna

0: Perfect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!